0: Diario Mix Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stascia, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho